0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The Retron. The bartender is beautiful and she makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie.
2: Grazie. Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: Che non ti vedo.
2: Dove sei che non ti vedo?
3: Quanto me è proprio a verli, c'è una certa ora su strada.

0: No, grazie. No, bevo l'acqua.
1: Vabbè. Vabbè,
0: no, come io, andate più, andate.
1: Perché? No.
0: No, davvero, non me la scelgo.

0: gente tudo, é?
1: Não, magari le pensa che la sua mamma è mia. Magari le è mia, lei è la mia mamma.
0: A per la tua, dove allora?
1: Com'è la che la caprina invece, invece di comprare, no, com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, com'è la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock and never goes home. No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you my cock. I die. I die. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, don't say, you don't say that, you know? Because maybe her mom... My mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass.
1: Invece di prendere una folla, togli una caprina. Ma che è?
0: Le cose che una folla, togli una caprina. Va bene se ne venta, che fu mangiare l'erbetta. Le cose che una folla, togli una caprina. Che fu mangiare l'erbetta, ma la folla cena. La folla è bella e buona, ma il vino è Metto, bravo! Metto, che te ne vuoi, bravo! Vendetta se c'è medante, lo sento dei palanche, lo sento dei palanche. Metto, che te ne vuoi, bravo! Vendetta se c'è medante, lo sento dei palanche, ma la fuma te no! Bravissimo!
3: Ma la fuma le bella le buona, ma via vabbè bu!
1: La
0: forma è bella,
1: com'è che
0: è la? Ma? La forma è bella, le buona, ma
1: il vino è mo più buono.
0: Ah, le vino è mo più buono. Vedo che la forma, metto e la bien buona.
1: Ah, la bien buona, dai, ma che
0: male. No, bello.
3: Non c'è più, ma la forma te no.
0: Bravissimo! Lo capia, lo capia subito, lo capia
1: subito. Dove cantai sette a te?
0: Io sono...
1: hai la famiglia di cantori?
0: Sono un artista.
1: Cantavo il tuo genitore?
0: Sono Pidur,
1: sono Pidur.
0: Sono mestre Nugent, mestre Baguli, sono Pussi, mestre Baguli.
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantate, Ciminoni, cantate.
1: Ma hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Non registra niente, ma registra.
1: Ma cantai a molto genitori?
0: No, i miei genitori cantano, vieni, no. Che la gente te fava.
1: Cantai a molto?
0: Canti mia volta perché canti me.
1: Vedete che dice?
0: Canti me.
1: Perché mi è una festa che canta magari, come che magari è il paese
0: sacrale. No, canto sempre in giro, sì. Dove vai? Dove vai?
4: Ma là perché
0: tu prendi?
4: Canta,
0: canta che ti posso.
1: Vai, vai, vai.
0: No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
1: No,
0: e se mamma mia volesse, non te la desse, non te la desse. E se mamma mia volesse, non te la desse da grande. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
5: Mamma Bala.
6: Yeah.
5: Oh, there are, hey, Vernah Bala. Hey, Baladur. Hey, Vernah Bala.
1: Questa è la fin des.
5: Oh, che schifo. Chi non ha Baladur, se balade per lui. E mostri che è. Mostro.
1: Bravo, bravo.
2: What's that? Rather than taking a woman, I would take a goat. I will eat. Rather than taking a woman, I will take a goat, the grass. But I don't want a woman. The woman is beautiful and nice, but wine is a lot nicer. Rather than taking a woman, I would rather take a bottle of wine. Rather than taking a woman, I would take socks and pants and make some money. But women are beautiful and nice, but wine is so much better. Rather than taking a woman, I would have a bottle of wine. Yeah, wine is much better. Yeah, what? Ah. You bravo! I am. You're from a family of singers. I'm an artist. No, your parents. They are. Did they used to sing? Your parents? Yeah. But did they ever record anything? Do they still sing? No, you were recording me, they didn't record themselves. My parents, they sing. Because I sing. What are you saying? Maybe a party where people sing? Where are you going? Right, go. No, I'm not gonna give it to you because my mother says that I shouldn't. And if my mother did want me to give it to you, I wouldn't give it to you. If my mother told me that I can give it to you, I still wouldn't give it to you. No, I'm not gonna give it to you because my mother doesn't agree with that. What? Monsters.
5: Che potente anche che mette il freestyle. Che è in basso potente. È bravissimo. Ma suo fratello è molto bravo.
1: Ma tu dove hai imparato a cantare così?
5: No, io mi ho avuto a cantare.
1: Casa imparato.
5: Adesso mi voglio cantare. No, se mi piace con lei che
1: a casa? Hai imparato a casa?
5: No,

follow. Stefano! Non capisci, no? Tous ensemble on va chanter. Oh,

0: Quentin. Les verts.
1: Sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
2: Ah, li chiamano
1: c'è il nome. Perché sì.
2: Gli abitanti della città.
1: Sì, ma anche quindi quelli che giocano. C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
2: Oh!

0: Oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé. Col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la.
2: Beh, aspetta che c'ho la bocca pienissima, vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con sì, e io mi piace questo ritmo, mi, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, è come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanta, tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare, come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. Non lo so, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini, poi ho sentito questo molto forte, che dopo un po' è come se ti... Ha succhiato tutte le forze che non ce la fai a seguire, tu vorresti tanto seguire, però non è, poi per un po' però il ritmo non è tuo, tutto questo è alto perché è gridato, il ritmo è veloce, tutto questo, e tu vuoi stare dentro, però non ce la fai più ad ascoltare, hai bisogno di una cosa più non so come, però bello.
3: You are listening to Resonance FM. Enjoy.

dove l'ha dat. De villali le host, tu virde de noi. De l'est, tu fire di le villoi.